0: 10:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
2: Gentili ascoltatori, un cordiale saluto dai microfoni di Radio Fiume, con voi Selina Sciucca e Gianfranco Mixa. Apriamo con l'estero, nuovo attacco con droni contro due navi mercantili nel Mar Nero al largo della Bulgaria. È il secondo episodio in una settimana. Una delle imbarcazioni colpite è affondata, mentre l'altra ha subito ingenti danni.
0: Sofia guarda con sospetto la Russia e chiede il sostegno della NATO e dell'Unione Europea. Per il momento però non ci sono conferme sull'origine dei droni.
2: Dalla Croazia, giornata di tensione annunciata al Sabor. All'ordine del giorno c'è la relazione annuale del governo presentata dal premier Andrej Plenković. In seguito i deputati si confronteranno sulla mozione di sfiducia all'esecutivo avanzata dal Partito Socialdemocratico e sostenuta da 54 deputati.
0: Al centro dell'iniziativa lo scandalo di Gospic e lo smaltimento illegale di rifiuti tossici in diverse parti del paese. Si tratta della 44esima mozione di sfiducia avanzata dall'opposizione.
2: Ed ora torniamo nel Quarnero. A causa di una contaminazione batterica, l'acqua dell'acquedotto pubblico nell'area di Ossero non risulta potabile. A confermare la notizia l'Istituto di Sanità Pubblica, che raccomanda ai residenti di utilizzare acqua la cui potabilità sia accertata.
0: In alternativa, l'acqua del rubinetto deve essere bollita almeno per 3 minuti prima del consumo. La misura resterà in vigore fino a nuove disposizioni.
2: Triplicati anche i casi di salmonella nella regione litoraneo-montana. L'allarme riguarda anche l'Istria, dove sono in corso verifiche sulla possibile presenza di pomodorini ciliegino contaminati provenienti dall'Italia. I pomodorini in questione sarebbero stati acquistati da alcune aziende dell'Istria e del Quarnero al punto vendita Metro di Trieste.
0: L'ispettorato di Stato croato sta ora cercando di ricostruire la distribuzione per accertare se i pomodorini siano arrivati anche ai consumatori locali.
2: Politica regionale. Ha preso il via alle 10 nell'aula del rettorato a Fiume la 13esima seduta dell'Assemblea Litoraneo-Montana. Si tratta del prosieguo della riunione interrotta la settimana scorsa, che ripartirà dal punto 10 all'ordine del giorno.
0: Riflettori puntati soprattutto sulla situazione del canale RI, con i consiglieri chiamati a esprimersi sulla copertura delle perdite finanziarie accumulate dalla locale emittente televisiva.
2: Voltiamo pagina dal Vaticano. In mattinata Papa Leone XIV sarà sottoposto a un'operazione già programmata per la rimozione di un nodulo a un polmone. Il pontefice sarà ricoverato al Policlinico Gemelli con decorso post-operatorio di una settimana.
0: Papa Leone, 71 anni, ha tuttavia anche confermato la sua visita in Perù. Al momento il viaggio in Sud America è in agenda dal 6 al 17 novembre.
2: Per lo sport, calcio, si è chiusa ieri sera la sesta giornata del campionato italiano di Serie A. Il Torino si impone per 2-1 con l'Udinese e sale a 7 punti. Clamoroso il gol di Sandro Kulenovic, nato da un pasticcio nella difesa friulana. L'Udinese incassa la 4ª sconfitta consecutiva.
0: Nella seconda sfida della serata l'Atalanta torna a far punti dopo 3 sconfitte consecutive e batte il Venezia per 3-1. Veneti a 0 punti, in coda alla classifica.
2: Vediamo il meteo. Alle 10 a Fiume registrati 15 gradi dopo una minima notturna di 10. Umidità relativa al 52% con alta pressione atmosferica.
0: Sul Quarnero il cielo è in prevalenza sereno, soffia la bora da debole a moderata, localmente sostenuta. Il mare è da poco mosso a mosso. Le temperature massime tra 18 e 23 gradi nel Quarnero in Istria e tra 12 e 17 nel Gorski Kotar.
2: E infine l'almanacco del giorno. È martedì 13 ottobre. A Fiume il sole è sorto alle 7:15 e tramonterà alle 18:20.
0: Oggi ricorre la giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri. Tra i fatti del giorno, il 13 ottobre 2010 venivano salvati in Cile i 33 minatori intrappolati da 69 giorni sottoterra. Tutti tornarono in superficie sani e salvi.
2: L'aforisma del giorno cita: non puoi tornare indietro e cambiare l'inizio, ma puoi cominciare dove sei e cambiare il finale.
0: È tutto, prossimo appuntamento alle 12:30.

0: 12:30.
1: Radio Fiume. Notiziario. Buon pomeriggio da Radio Fiume. A Zagabria giornata particolarmente accesa, con i deputati tornati sui banchi del Sabor per la relazione del governo presentata in questi momenti dal premier Andrej Plenković. Seguirà un dibattito sulla mozione di sfiducia nei confronti dell'esecutivo avanzata dal Partito Socialdemocratico per lo scandalo dello smaltimento di rifiuti tossici a Gospić.
0: Prima dell'intervento del premier Plenković, l'opposizione di sinistra ha abbandonato l'aula del Sabor. La deputata dell'SDP Mirela Ahmetović ha dichiarato che non intendono partecipare a quella che hanno definito la messa in scena di Plenković e accusano il premier di aver favorito gli interessi della mafia nel paese. Espulso anche il deputato del partito Most, Miro Bulj, dopo un acceso confronto con il leader della minoranza serba in Croazia, Milorad Pupovac.
1: Dura la reazione del premier Plenković all'abbandono dell'aula del Sabor da parte dell'opposizione. Secondo il capo del governo si tratta di un atteggiamento che porterà l'opposizione a una sconfitta sicura alle prossime elezioni.
0: Plenković ha accusato gli avversari politici di alimentare divisioni e tensioni nella società, mostrando aggressività, intolleranza e mancanza di rispetto verso le istituzioni croate. A suo giudizio, l'opposizione avrebbe già avviato una sorta di campagna elettorale anticipata, nonostante manchino ancora 2 anni al voto.
1: Dal Quarnero, nel prosieguo della 13ª seduta, l'Assemblea della Regione Litoraneo-Montana ha approvato in mattinata con 19 voti favorevoli e 4 astenuti lo stanziamento dei fondi per la locale emittente televisiva Canal RI. La decisione è stata adottata senza dibattito alla ripresa della riunione interrotta la settimana scorsa.
0: Alla fine dell'anno scorso il disavanzo del Canale RI superava 1.800.000 euro, oltre 116.000 euro in più rispetto al capitale sociale. Lo Zupano, Ivica Lukanovic, aveva già annunciato un contributo di 133.000 euro. Ora l'Assemblea ha garantito l'intero stanziamento regionale pari a quasi 147.000 euro.
1: E ricordiamo ancora una volta che a causa di una contaminazione batterica l'acqua dell'acquedotto pubblico nell'area di Ossero non è potabile. A confermare la notizia stamane l'Istituto di Sanità Pubblica della Regione Litoraneo-Montana.
0: Le autorità sanitarie raccomandano ai residenti di bollire l'acqua del rubinetto per almeno 3 minuti prima del consumo, in alternativa di acquistare quella in bottiglia. La misura resterà in vigore fino a nuove disposizioni.
1: Passiamo ad altro. È stata pubblicata la nuova classifica dell'Università di Stanford dei ricercatori più influenti al mondo nel 2025. Tra questi figurano 149 ricercatori croati, tra cui 13 dell'Università di Fiume. La maggior parte degli studiosi proviene dalla facoltà di medicina.
0: Tra i nominativi nel prestigioso elenco anche l'accademico Stipan Jonjic, la professoressa Lidia Bilic-Dulle, Hermann Haller e Davor Štimac.
1: Prende il via questa sera a Fiume il festival Acchiappa il film. Si comincia alle 19 alla Casa della Cultura Croata di Sušak con una cineconversazione intitolata Scuola per tutti, opportunità solo per alcuni.
0: Un'occasione per riflettere sull'opportunità a disposizione dei giovani, sul ruolo della scuola e della società nelle loro scelte e sull'inclusione delle persone con disabilità nel mondo dell'arte e del cinema. A fare da spunto per il dibattito saranno 2 cortometraggi e le esperienze dell'associazione Spirit e della serie Agente Segreto 010. L'ingresso è libero.
1: Terminiamo con il meteo. Alle 12 a Fiume rilevati 18 gradi.
0: Pomeriggio nell'area quarnerina all'insegna del sole prevalente con cielo sereno, venti leggeri dai quadranti orientali, temperature massime fino a 22 gradi. Per il momento è tutto, a risentirci con il radiogiornale delle ore 16.

0: ore 16.
1: Radio Fiume. Giornale radio.
2: Gentili ascoltatori, buon pomeriggio dagli studi di Radio Fiume. Con voi Selina Sciucca e Gianfranco Mixa. A Zagabria, giornata di alta tensione al Sabor per la relazione del governo presentata nel primo pomeriggio dal premier Andrej Plenković. Nel suo intervento al Parlamento, il capo del governo ha ripercorso le numerose crisi affrontate dall'esecutivo nei 10 anni alla guida del paese.
0: Secondo Plenković, il governo sarebbe riuscito a proteggere i cittadini dalle forti pressioni economiche, garantendo al tempo stesso la crescita dell'economia, il rafforzamento della posizione internazionale della Croazia e un alto rating creditizio.
2: Nel prosieguo della seduta è prevista anche la discussione sulla mozione di sfiducia nei confronti del premier Plenković, la 44esima, presentata da 54 deputati dell'opposizione per lo scandalo dello smaltimento illegale di rifiuti a Gospić.
0: Gli stessi parlamentari hanno abbandonato l'aula prima dell'intervento del premier Plenković, finito al centro delle critiche proprio per la vicenda dei rifiuti. L'opposizione ha dichiarato che non intende partecipare a quello che hanno definito la messa in scena di Plenković e hanno accusato il premier di aver favorito gli interessi della mafia nel paese.
2: Dura la reazione del premier all'abbandono dell'aula del Sabor da parte dell'opposizione di sinistra. Secondo Plenković si tratta di un atteggiamento che porterà gli avversari politici a una sicura sconfitta alle prossime elezioni.
0: Plenković ha accusato l'opposizione di alimentare divisioni e tensioni nella società, mostrando aggressività, intolleranza e mancanza di rispetto verso le istituzioni croate. A suo giudizio, l'opposizione avrebbe già avviato una sorta di campagna elettorale anticipata, nonostante manchino ancora 2 anni al voto.
2: Al di là dei risultati rivendicati dal governo, la Croazia deve fare i conti con il rallentamento dell'economia e un'inflazione ancora elevata. Sul fronte del servizio militare, intanto scattano le prime multe per i giovani che hanno disertato le visite mediche. Sentiamo i dettagli da Italo Banco.
3: Il Fondo Monetario Internazionale rivede al ribasso le stime di crescita della Croazia, mentre l'inflazione resta elevata. Per quest'anno il prodotto interno lordo dovrebbe aumentare del 2,2% contro il 2,6% previsto in primavera. Il Fondo stima inoltre un'inflazione del 4,5% nel 2026. Per il prossimo anno la crescita dovrebbe attestarsi al 2,3%, mentre l'inflazione è prevista in calo al 3,3%. Prime multe in Croazia per i giovani che non si sono presentati alle visite mediche previste per il servizio militare senza una valida giustificazione. La sanzione più alta finora è di 500 euro, inflitta da un tribunale di Virovitica. Il Ministero della Difesa ha inviato circa 16.000 convocazioni e ha avviato 57 procedimenti amministrativi per le assenze ingiustificate. 19 casi si sono già conclusi. Le multe previste dalla legge vanno da 500 a 1.500 euro. Anche i giovani che intendono chiedere il rinvio del servizio militare devono presentarsi alla visita medica, a meno che non abbiano un impedimento giustificato.
2: Proseguiamo con l'estero. In primo piano il nuovo attacco con droni nel Mar Nero. 2 navi sono state colpite al largo delle coste bulgare. 11 membri dell'equipaggio del mercantile Azov Concor risultano dispersi. Altri 5 sono stati tratti in salvo. La seconda imbarcazione colpita, la Chelsea 3, di proprietà di una società ucraina e battente bandiera maltese, è rimasta a galla e sta andando alla deriva senza equipaggio.
0: Tutti 15 marinai a bordo sono stati tratti in salvo. Si tratta del secondo raid nell'arco di una settimana. La Bulgaria, membro della NATO e dell'Unione Europea, chiede ora maggiore sostegno per far fronte a questi attacchi.
2: Dal Vaticano, Papa Leone XIV è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per un'operazione già programmata di rimozione di un nodulo polmonare. L'intervento del pontefice era previsto in mattinata, ma è stato rimandato al pomeriggio. Si prevede un decorso post-operatorio di 1 settimana.
0: Annullate tutte le udienze fino al 20 ottobre. Papa Leone, 71 anni, ha tuttavia confermato la sua visita in Perù. Al momento il viaggio in Sud America in agenda dal 6 al 17 novembre.
1: Notizie locali.
2: A causa di una contaminazione batterica, l'acqua dell'acquedotto pubblico nell'area di Ossero non risulta potabile. A confermare la notizia in mattinata l'Istituto di Sanità Pubblica, che raccomanda ai residenti di utilizzare acqua la cui potabilità sia accertata.
0: In alternativa, l'acqua del rubinetto deve essere bollita per almeno 3 minuti prima del consumo. La misura resterà in vigore fino a nuove disposizioni.
2: E nella regione litoraneo montana triplicati anche i casi di salmonella. Dall'inizio di agosto a ieri, 12 ottobre, sono stati segnalati 77 contagi rispetto ai 23 registrati nello stesso periodo dell'anno scorso. Secondo il servizio epidemiologico conteale, l'incremento è dovuto principalmente alla salmonella di gruppo B.
0: I contagi sono distribuiti nel circondario fiumano senza particolari focolai. Al momento gli epidemiologi non hanno riscontrato collegamenti tra l'aumento dei casi e i pomodorini ciliegini provenienti dall'Italia, nei quali è stata rilevata la presenza del batterio e che sono stati commercializzati anche in Croazia.
2: Passiamo alla politica. Nel prosieguo della 13ª seduta, l'Assemblea della Regione Litoraneo Montana ha approvato in mattinata con 19 voti favorevoli e 4 astenuti lo stanziamento di fondi per coprire parte delle perdite accumulate dalla locale emittente televisiva, la Canal RI. La decisione è stata adottata senza dibattito alla ripresa della riunione interrotta la settimana scorsa.
0: Alla fine dell'anno scorso il disavanzo del canale RI superava 1.800.000 euro, oltre 116.000 in più rispetto al capitale sociale. Lo Zupano, Ivica Lukanovic, aveva già annunciato un contributo di 133.000 euro. Ora l'assemblea ha garantito l'intero stanziamento regionale pari a quasi 147.000.
2: E a Fiume è in programma una protesta per la crisi di piazza Klobučarić, chiusa da maggio per il rischio di cedimento della struttura della sottostante autorimessa.
0: Il consiglio del quartiere Scoglietto, Città Vecchia, ha annunciato che giovedì illustrerà i dettagli della manifestazione pacifica organizzata per richiamare l'attenzione delle istituzioni sulla mancata soluzione del problema. I residenti denunciano che, mentre il parcheggio sotterraneo continua a funzionare, il parco giochi e lo spazio pubblico restano inaccessibili.
2: Prestigiosi riconoscimenti. È stata pubblicata la nuova classifica dell'Università di Stanford dei ricercatori più influenti al mondo nel 2025. Tra questi figurano 149 ricercatori croati, tra cui 13 dell'Università di Fiume. La maggior parte degli studiosi proviene dalla facoltà di medicina.
0: Ecco alcuni nomi del prestigioso elenco: Stipan Jonjić, la professoressa Lidija Bilić-Zulle, Robert Dimitrovic, Herman Haller, Davor Štimac e tanti altri.
2: Andiamo avanti con la cultura. Prende il via questa sera a Fiume il festival Acchiappa il film. Si comincia alle 19 alla Casa della Cultura Croata di Sušak con una cineconversazione intitolata Scuola per tutti, opportunità solo per alcuni.
0: Un'occasione per riflettere sull'opportunità a disposizione dei giovani, sul ruolo della scuola e della società nelle loro scelte e sull'inclusione delle persone con disabilità nel mondo dell'arte e del cinema. A fare da spunto per il dibattito saranno 2 cortometraggi e le esperienze dell'associazione Spirit e della serie Agente Segreto 010. L'ingresso è libero.
2: 2 notti nel capoluogo quarnerino e tante attrazioni da scoprire senza pagare il biglietto d'entrata. È la proposta del Winter Pass, la tessera turistica che anche quest'autunno e inverno permette di visitare gratuitamente musei, monumenti

0: progetto il tunnel di Fiume e il museo di storia naturale. Il pass si riceve dalla propria struttura ricettiva tramite un voucher con codice QR ed è valido fino alla fine di marzo.
1: Lo spot.
2: Calcio. Si è chiusa ieri sera la sesta giornata del campionato italiano di Serie A. Il Torino si impone per 2-1 con l'Udinese e sale a 7 punti grazie alla seconda vittoria in campionato. Clamoroso il gol di Kulenovic, nato da un pasticcio nella difesa friulana. L'Udinese incassa la quarta sconfitta consecutiva.
0: Nella seconda sfida della serata l'Atalanta torna a far punti dopo tre sconfitte consecutive e batte il Venezia per 3-1. Veneti a quota zero in coda alla classifica.
2: E questa sera si riscende in campo in Champions per la seconda giornata della League Phase. Tra le italiane impegnate ci sono l'Inter e il Napoli.
0: Dalle 21 i nerazzurri sfideranno a San Siro i belgi del Bruges. Stessa ora per il Napoli che affronta in trasferta il Villarreal.
2: A livello locale, nell'ambito della manifestazione Un Colle di Cultura, questa sera al campus di Tersatto è in programma una serata dedicata ai grandi protagonisti dello sport fiumano. Due tra i più amati tecnici del Rijeka, Matijaž Kek e Radomir Djalovic, ripercorreranno la storia e i successi del calcio fiumano, mentre Zoran Roy e Damir Glavan ricorderanno gli anni d'oro della pallanuoto.
0: L'evento, organizzato dal Museo di Storia e Marineria del Litorale Croato, sarà condotto da Robert Ferlin con l'accompagnamento musicale della band The Mystic Rose Ensemble. Appuntamento alle ore 19 all'Innova Lab di Tersato.
1: Che tempo fa?
2: Pomeriggio nell'area quarnerina all'insegna del sole prevalente con cielo sereno, venti leggeri dai quadranti orientali, temperature massime fino a 22 gradi. Alle 15 a Fiume segnati 19 gradi, umidità relativa al 42% con alta pressione atmosferica.
0: Per domani tempo in prevalenza soleggiato con qualche nube al mattino, soffierà la bora da debole a moderata, ancora localmente forte nelle prime ore, mentre nel pomeriggio subentrerà il maestrale da debole a moderato, mare da poco a moderatamente mosso, massime nel Quarnero in Istria tra 18 e 23 gradi, mentre in Gorski Kotar tra 12 e 18 gradi. E concludiamo qui il nostro GR realizzato in regia da Luzia Fanton. Prossimo appuntamento domani mattina con il notiziario delle 10:30. Grazie dell'attenzione e buona serata da tutti noi.